0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli. Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà, e quando arriverà io le dirò semplicemente

Cucina Aurora, i tuoi anni più belli. Il buongiorno si sente dall'Aurora, Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Aven, adu, aven, due, tre, il titolo è...

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci

0: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema.

0: stabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella Marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare! Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio. L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.

0: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia inizialmente previsto per ieri è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. Parliamo di cinema, Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
2: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare, voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi i self

0: Service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: antropica.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navigazione navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally Mille Miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato, la partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli. Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
1: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni,

Mattina Aurora, i tuoi anni più belli. Il buongiorno si sente dall'Aurora, Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

guarda come brucia questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
9: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
10: Saremo io e te.
11: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
12: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Atricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
11: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per
4: la
11: vita.
4: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
13: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Bella, e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elish Line hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport: nel calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly, che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Dardari è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloxa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Michele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
1: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E

0: sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto. Ci vediamo al Popitta a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Amore, oggi Pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto Pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: ed è Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori,

Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. Apre

0: 15.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
0: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in tre città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

nel suo posto in riva al fiume, Susan ti ha voluto accanto, e ora ascolti andare le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Terrazze Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.

0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tenere a sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: 4? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, pasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in Carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica.

0: te muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Vado, ma dove vado?
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande

0: Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sapendo cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale. Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: facile.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto. Poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi, le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. I colloqui del presidente russo Putin con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
10: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Amore, oggi Pepata.
1: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
0: Ma pronti per cosa?
1: Hai detto oggi papete.
0: Ma io avevo detto Pepata.
1: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Altri case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
2: vita. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
8: Visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che nella giornata di sabato sono stati a Mosca, ricevuti al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto il responsabile della protezione civile, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato. Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e

0: 12.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
0: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e

0: straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026. Dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
0: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
6: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
1: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
7: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
8: Buon domenica dalla redazione. Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, sono arrivati a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due che sabato sono stati a Mosca ricevuti da Putin. Attacco di Lavrov, intanto, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. L'incidente è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capoverde, José María Pereira Neves, ha definito l'incidente una grande catastrofe. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum di Cernobbio. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, il leader del PD Elish Line ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via dalle 15. Pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3. Seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
1: '80-90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo. I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora Ariel Escursioni Leuca.

0: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach. Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, coi Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio: lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, più tardi.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
2: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9.

0: niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle Cinque Vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le Cinque Vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Spot. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazioni.

0: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
6: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di 2 vittime. La gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto. Qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt-Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. La valenza di questa tornata non è solo locale, ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi.
8: Pomeriggio Aurora. i tuoi anni più belli.
0: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Aurora, non solo Italia.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Pomeriggio Aurora. I tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026, presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tapete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tapete Salento Beach.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Sabato 5 settembre a Torre Vado i balli di gruppo. Domenica 6 settembre ciclo passeggiata a cura di Avis.
3: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
4: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presice Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, uscito inizio gara, ma per lui nessuna conseguenza. Si è concluso da poco il primo round di colloqui a Kiev tra il team ucraino e americano. Positiva l'atmosfera, come evidenziato da un funzionario statunitense. Secondo alcune fonti, gli inviati americani e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. In Oriente, il presidente libanese Joseph Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a far cessare gli attacchi israeliani che in mattinata hanno provocato 4 morti nel sud del Libano. I raid costituiscono una pericolosa escalation, secondo Aoun. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi.
3: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Aurora, non solo Italia.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Altri case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle Cinque Vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le Cinque Vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburanti.

0: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
3: E devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
6: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Buonasera dalla redazione. Colloqui importanti e nuovi auspici per la pace in Ucraina. E sono così Kushner e Witkoff, i colloqui avuti oggi a Kiev col presidente Zelensky dopo quelli di ieri a Mosca con Putin. Ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire, ha affermato Kushner dopo il primo vertice. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi, lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Urne chiuse in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt. La valenza di questa tornata non è solo locale, ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. Rimandato rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica all'Avana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, che è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi.
9: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
10: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
11: Richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
12: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Aurora Sera su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: 4? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
2: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano, Atri Case, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
1: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
3: Legati per la vita.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse della Germania alla Russia per i droni e l'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, afferma il ministro russo Lavrov. Medio Oriente, Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a portare a termine la missione di rovesciare il regime iraniano. Giovedì ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie e battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, uscito comunque illeso. Il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
2: Rave Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove?
11: Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente con un giro in barca insieme a Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellini e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Questa sera, se fatta l'arte è meglio gola, vamma mano. C'è una riamma, però che è strutta una canzone.

trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione gas.

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Terrazze Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Aurora. Non solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
3: E devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torre Vado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torre Vado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora, non solo Italia.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti i frutti pubblicità, 0833 54 60 72.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.